Gute gute kasibili Mr. Mrobe himself utheleje Radio Tafis e fresh station 103.8 FM ke gute gute e fresh e re fa taba je di botse di fresh we ke ala rata di tshaba sa re jar theleje Radio Tafis tswa ga botse.